Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

stella con la coda. Che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso di un

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: volte nello specchio mi vedo secco e troppo basso. Tu continui a dimagrire ma ti senti un botto grasso. Un colpo d'ansia, fuori a nessuno, vai di ascoltare la tua vita. Non credono alla mia riuscita, cercherò una via d'uscita. Mi è successo di pensare di ammazzarmi, mi chiedevo se non lo faccio per me oppure per gli altri. Penso non sia tanto triste che succeda a tutti quanti e che dire certe cose ad alta voce è un passo avanti. Forse è giusto interrogarsi, condividere i dettagli. Tu mi fai troppa paura a volte per come mi guardi. È normale che se ti senti sempre solo, a furia di sentirti dire non sei solo, un po' ti stanchi.
1: E tu dici di me, di quanto forte sono, ma a volte non lo sono con te. E mi chiedi perché non sorrido nelle foto, io sorrido sempre solo per te.

0: habitat. Analysis.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

0: Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno, è lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, eh sì, perché oggi è il 29 giugno, San Paolo e Pietro, buongiorno, siamo in diretta, almeno i santi quando sono proprio quelli santi importanti li ricordiamo. E allora a tutti i Paoli, a tutte le Paole e a tutte le Pietre, so bello ti tirano le pietre, ti tirano i pietri, buongiorno, buongiorno ai Pierpaoli. Ai Paolo Pietro e siamo qui in diretta quando sono le 4 e 4:33 52 secondi e come al solito avremo una ricca mattinata con le solite nostre rubriche. Inizieremo tra un po' con il saluto delle radio, quindi prendiamo il saluto delle radio, quelle manuali che ancora non abbiamo registrato, e quindi salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, e poi salutiamo anche Radio Teramo, replica alle 7:30, insieme anche a Teleterme Vigliatore TV, anche questa manda la replica alle 7:30, e poi Radio Mare Italia che invece è in diretta con noi. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela, eccole qua, il saluto delle radio e torneremo subito dopo con un brano e poi partiremo con Marco Roma, visto che volete sapere sempre il sommario, poi avremo un ballo di Beppe, avremo qualcuno che si presenta e poi alle 5 e quarto chiameremo i nostri interlocutori del lunedì e alle 6 avremo qualcuno che si presenta, avremo le notizie da qualche comune e poi la poesia della signora Maria Grazia Dulcis in fundo e allora il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigullio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E siamo in diretta ed è il momento di Marco Roma. Vediamo di sentire i suoi messaggi. Il primo, vediamo se parte.
1: Tanti auguri a Sabrina Ferilli, tanti auguri a Jerry Calà, tanti auguri a John Cusack e Giorgio Napolitano da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno. Sai, le parole a volte servono a qualcosa per dimostrare un atteggiamento puro e sincero come l'acqua di cristallo. Da Marco Roma, buongiorno!
0: E allora adesso vediamo se Marco Roma c'è veramente oppure... oggi dorme. Vediamo.
2: Condividi media. Pulsante.
0: Vediamo un po' se c'è.
2: 4.42. Carica batteria. 100. Non in carica.
0: La batteria è carica.
2: Marco Roma saluto che no. Avvia videochiamata con... Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che...
0: Eccola qui. Sperando che... Abbiamo
2: WhatsApp.
0: Risolto...
2: Stai chiamando Marco Roma saluto.
0: Abbiamo risolto i problemi tecnici.
2: Voce non attiva.
0: Dovremmo averlo.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno! Allora, come
3: Buongiorno.
0: Va?
3: Buongiorno!
0: Eccoci, eccoci
3: bene,
0: qua.
3: Bene, bene, fa caldo, 25 gradi.
0: Fa caldo anche qui, 25 gradi. abbiamo acceso l'aria condizionata, confezionata, diceva qualcuno. Vabbè.
3: Sì.
0: Ecco. Tu sei arrivato già oggi a Tor San Lorenzo?
3: Ancora no. Manca poco, però ancora no.
0: Ecco, vabbè. Allora abbiamo individuato finalmente il motivo perché tu sblatteri quando sei in linea.
3: Come senti adesso?
0: Adesso sentiva sblatterato perché riavviva voce probabilmente.
3: No, no, non sto via voce, il telefono all'orecchio. Senti un po' di rumori solamente perché sto per strada forse.
0: Dovrebbe migliorare comunque, dai, cambiano anche il numero e altro. Dove... Allora, dunque, diciamo subito chi ci sarà lunedì, cioè mercoledì sera, 20 di sera con noi.
3: Abbiamo un comico, Spadino, grande Spadino, grande comico.
0: Grande Spadino, si chiama, perché usa la spada, cioè perché... non ce lo dirà lui perché si chiama Spadino. Poi,
3: ho scoperto che ci sono tre Spadini. C'è Spadino l'attore di Suburra, c'è Spadino dell'Isola dei Famosi e c'è Spadino l'attore comico che è questo che siamo noi. Quindi sarebbe da portare tutti e tre.
0: Quindi dovremmo trovare tutti e tre gli Spadini, uno Spadino alla volta.
3: Sì, e sono tutti e tre di Roma poi.
0: Tutti che si chiamano Spadino.
3: Tutti e tre uguali, non ho capito perché.
0: Ma chissà.
3: Si chiamano così, però...
0: Allora, salutiamo intanto ATM, Trenor, Bima e Ice, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli altri amici, e anche salutiamo, abbiamo aggiunto dalla settimana scorsa, un nostro amico che era un agente di polizia che non c'è più, quindi lo salutiamo perché magari ci protegga dall'alto, visto che stava inseguendo una macchina e ha perso il controllo e ci ha lasciato. Salutiamo lui, ci ha ricordato la nostra amica Simona, salutiamo questo Francesco, che lo aggiungiamo ai nostri saluti per ricordare che ci sono le persone che ci fanno del bene e che purtroppo per colpa di qualcuno abbiamo perso la musica perché è caduto un riproduttore e quindi non ti posso mandare in questo momento il brano che sceglieremo perché mi manca il riproduttore. Il caldo ha fatto cadere lo scotch che era collegato e già stamattina
3: ecco qua.
0: Ecco, e quindi non dobbiamo mandare un brano. Allora, tu a meno che non lo mandiamo dopo, mandiamo un brano qualsiasi, cioè un brano qualsiasi, un po' di musica, per forza un po' di musica, perché io non posso riprodurre brani in questo momento, perché il caldo ha sciolto lo scotch che teneva.
3: Mamma, veramente, caldissimo. Vabbè, dopo si sistemerà, giusto?
0: Sì, lo sistemerò, magari manderemo prima un ballo di Beppe, magari intanto che faccio l'operazione. Vabbè, noi lo scegliamo, perché qui... proprio non si...
3: Insomma, deve andare in sala operatoria questo cavo, andrà in sala operatoria.
0: No, il cavo, proprio tutto l'apparecchio...
3: Ti sottoperrà un intervento chirurgico. Sì,
0: Cioè, non ci ho pensato prima perché dico, ma regge, invece qua mi trovo in mano una cosa di scotch ed è caduto tutto a terra.
3: Va bene, succede, il bello della diretta.
0: Io ho in mano un gomitolo di scotch, devo andare a cercare prima l'apparecchio a terra, dove è andato a finire. E quindi allora vabbè, manderemo intanto un ballo di Peppe prima.
3: Un casuale di Peppe,
0: ecco,
3: sì.
0: Però che pure anche quello non è pronto, perché in genere lo cerchiamo mentre c'è il primo brano. Allora sono esattamente le 4 e 46. Allora diciamo subito, vabbè, no, qualcosa la possiamo mandare anche
3: oggi. Praticamente in tutta Italia è tutto tranquillo, ma forse non so se pochi sanno, ma Roma è tutta chiusa e blindata. Roma è festa nazionale proprio per Roma.
0: Eh sì, San Pietro
3: perché
0: e Paolo.
3: Oggi è San Pietro e Paolo, sì, quindi è tutto chiuso, tutto. Negozi, centri commerciali, farmacie, chiuso tutto oggi, a parte quelle di turno.
0: Ecco.
3: Sono aperti solo gli ospedali, le forze dell'ordine.
0: Ho capito.
3: È chiuso anche il Vaticano, perché Damiano non lavora.
0: Ah, oggi
3: anche il Vaticano è chiuso.
0: Quindi lo svegliamo, non lo svegliamo oggi.
3: Sì, veramente lui ha detto che si sarebbe svegliato, invece non l'ho sentito, quindi...
0: Allora lasciamolo in pace. Allora, Tor San Lorenzo dopo, stamattina, cosa devono... Il quiz lo facciamo lo stesso, il brano lo manderemo un po' in ritardo. Il quiz te l'ha dato Damiano oppure no?
3: Sì, me l'ha dato. Allora, il titolo per venire da me è per Giuseppe, è La Notte.
0: Vabbè, La Notte. Ce ne sono due notti. O quella di Arisa o quella di Adamo.
3: No, ne hai dimenticato uno.
0: La terza notte di chi? La terza...
3: Ce n'è un'altra?
0: Quella di Ultimo?
3: Chi non ho capito.
0: Quella di Ultimo?
3: No, è un gruppo musicale.
0: Sì, i Modà.
3: Bravissimo.
0: Allora, La Notte dei Modà, quindi basta, comunque basta dire La Notte perché abbiamo detto il titolo, quindi il quiz lo devo indovinare io. E bene, allora io dunque vi lascio tra un po' con un brano del ballo di Beppe, intanto che sistemo La Notte e la mandiamo in onda. Con te ci sentiremo alle 5:15, quando sarà già arrivato sicuramente.
3: Sicuro, sì, 100%.
0: Sono ancora in viaggio. E allora ancora un po' di musica e poi arriverà un ballo di Beppe e poi La Notte. A tra un po', ciao Marco.
3: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il giorno oggi è un bel giorno, c'è il sole qui e abbiamo un grande amico, ci conosciamo ormai da tanti anni, Andrea Bazzano. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Noi ce ne siamo dati delle tante mentre si giocava, io ormai ho appeso la racchetta al chiodo, tu invece ancora sei, continui, no? Insomma.
2: Sì, dai, io ho cominciato ormai nel lontano 2015,
1: sì,
2: un po' per così, per provare, un po' perché mi interessava intraprendere uno sport che si potesse svolgere in autonomia, e ormai quest'anno sono 9 anni che ci sono dentro. Quindi...
1: Come siamo andati in questo torneo di adesso?
2: Sicuramente guardando il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Vorremmo... questa volta sì, è mezzo vuoto.
1: Va bene, lo riempiremo la prossima volta.
2: Però dai, tutto sommato ci siamo divertiti, è sempre bello trovare la compagnia,
1: certo,
2: e tanto tanto sano agonismo.
1: Ecco, intanto i nostri ascoltatori sono sempre curiosi di sapere la disabilità, come è avvenuta per te e come l'hai superata praticamente.
2: Dunque, io sono nato praticamente prematuro, di 6 mesi.
1: Senza
2: mezzo.
1: Vista praticamente?
2: No, ero vedente, il problema è che avevo la retina troppo sottile a causa del parto prematuro, sì, e poi si è distaccata, quindi sono cieco assoluto per distacco di retina,
1: ecco,
2: in entrambi gli occhi.
1: Ecco, noi chiediamo sempre a chi è cieco, tu un po' da bambino hai visto oppure non hai mai visto? Quindi tu sei quello che i colori li ricorda, oppure se io dico cos'è il rosso non me lo sai spiegare?
2: I colori vagamente li ricordo.
1: Però già qualcosa.
2: Sì, però dai, comunque sia, ormai vado anch'io per associazione con,
1: certo,
2: proprio i ciechi dalla nascita.
1: Ecco, e quindi nei tuoi studi che hai fatto da bambino e d'altro, hai avuto difficoltà nel rapportarti con le persone, discriminazione e d'altro, o comunque tu sei stato sempre testardo e hai superato sempre tutto?
2: Ma allora, diciamo che essendo di un piccolo paesino della provincia di Savona, di Mallare, io ho frequentato le cosiddette scuole normali
1: sì,
2: per normodotati, e diciamo che è stata da una parte una bella sfida sia per me sia per le maestre prima e per i professori dopo, nel senso che non avevano mai avuto a che fare con una persona non vedente, e quindi è stata una sfida per un po' per tutti e due. Con i compagni di classe vedenti qualche difficoltà, qualche discriminazione l'ho subita.
1: Cioè, c'era, nel senso che loro magari facevano comunella e ti lasciavano
2: un attimino un pochettino escluso, un po' da parte.
1: Però tu secondo me sei stato così tosto che hai detto no, io devo entrare nel vostro giro, in qualche maniera sei riuscito comunque a entrare nelle loro simpatie?
2: Sì, assolutamente, no, poi col mio carattere sono riuscito a farmi largo, via.
1: E quindi diciamo abbiamo rotto quello che è il muro dell'isolamento praticamente.
2: Certo, una cosa che io vorrei solo dire, se mi è concesso,
1: sì, certo,
2: che parliamo tanto che una volta vi erano gli istituti per i ciechi,
1: sì,
2: no? E quindi si andava a studiare.
1: Dove
2: lì.
1: Io ci sono stato.
2: Esatto. Secondo me andavano sicuramente ripensati nella struttura e nella frequentazione, però in un certo senso una scuola abilitante per un non vedente andava mantenuta, perché io ho fatto tanta difficoltà a integrarmi con il braille,
1: sì,
2: con tutta la strumentazione che nel mio paese magari non sapevano manco che esistesse.
1: Cosa fosse. Quindi diciamo che tu saresti per l'istituto dei disabili, comunque, che concentra tutti i disabili, con le aperture verso l'esterno, magari fare la scuola con i ragazzi esterni e poi il pomeriggio stare nei disabili per le cosiddette lezioni approfondite sulla disabilità.
2: Tecnico, mettiamo delle lezioni tecniche.
1: Diciamo un istituto convitto per non vedenti,
2: sì,
1: però poi scuole esterne dove il non vedente si mette a contatto con le persone.
2: Assolutamente.
1: Bene, questo è un consiglio che sicuramente noi già abbiamo da tanto tempo espresso, perché comunque la disabilità ha bisogno di cura per studiare il braille, i computer e altre cose, che non basta l'insegnante di sostegno, quindi secondo me ci vogliono degli organi superiori che aiutino i ragazzi non vedenti, nel nostro caso, a frequentare, a studiare meglio. Ma io so che, anzi so, di per scelto tu hai anche una compagna non vedente.
2: Sì, assolutamente.
1: Poi prima o poi anche con lei farò un'intervista, però... quali sono i problemi di coppia che avete, se vogliamo chiamarli problemi di coppia? Sono magari il fatto di dover cercare qualcuno che vi stia sempre vicino, e ai tempi d'oggi non è che ci sia tanto, perché anche con gli articoli 40, anche con le unioni, non ci sono tante persone che vi danno una mano.
2: Ma sicuramente un po' di problematiche nel ricercare una persona che ti venga a casa, che ti aiuti nella sistemazione della casa e quant'altro, lo abbiamo. Però secondo me abbiamo anche una grande risorsa, essendo tutte e due non vedenti, ci compensiamo molto, cioè dove non arriva uno arriva l'altro, e quindi siamo veramente tranquilli e contenti. Non so se con una persona vedente come compagno riuscirei a essere allo stesso livello.
1: Non possiamo neanche provare per credere, perché neanche posso.
2: No, se no mi picchia.
1: Però diciamo che, ecco, un sogno che hai tu o che avete voi due nel cassetto qual è, per esempio?
2: Ma il mio sogno sarebbe prima o poi di sposarci. Io sogno nel cassetto non ne ho tanti, la vita che sto facendo per me è molto soddisfacente,
1: sì,
2: e spero che continui.
1: Questi 3-4 tornei all'anno che viene a fare, insomma, ci incontri tutti, una cosa carina,
2: sì.
1: Si sta tutti insieme al di là di vincere o perdere.
2: Ma e poi anche un po' ritrovare lo spirito di squadra con i miei compagni di squadra, con gli amici, e siamo veramente un bel gruppo integrato di cui ne vado molto orgoglioso, quindi è bello ritrovarsi e stare anche più di 24 ore insieme, condividere gioie e dolori.
1: Ecco, e siccome so che tu sei un gran leader, mi auguro che presto possa tornare anche a dare una mano ai non vedenti nell'Unione Italiana Ciechi, che in questo momento non vive un bel periodo.
2: Ne stiamo uscendo, abbiamo subito un commissariamento, che anche quella è un'esperienza che non avevo mai fatto.
1: Tutto serve nella vita.
2: E speriamo di ritornare attivamente nel mese prossimo a lavorare.
1: Bene, ti faccio tanti auguri e ci sentiamo le prossime volte.
2: Grazie Giuseppe, grazie.

Mario Fania, nato in Puglia e cresciuto in Basilicata. Ho scritto questa canzone con il desiderio che possa diventare la colonna sonora dei vostri momenti felici, capace di farvi divertire e farvi sentire sempre liberi. Adesso vi lascio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Cantare. Un saluto a tutti, Mario Fania DJ.

0: Diamo nuovamente il buongiorno al nostro amico Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: Buongiorno.
1: buongiorno a
0: Allora,
1: tutti.
0: siamo riusciti
1: A
0: poi.
1: sistemare?
0: Sì,
1: Ok.
0: sì, abbiamo dovuto.
1: È stata un'operazione, un intervento veloce,
0: È
1: allora.
0: stato un intervento che sì, abbiamo dovuto rimettere a posto
1: Degli hospital.
0: l'hospital, l'apparecchio che era caduto e quindi adesso è tornato alle sue funzioni. Tra un po' chiameremo il capitano, intanto scegliamo un brano, caro Marco. La signora Claudia di Bologna, se vuole, io non la chiamo perché non oso, magari dorme, quindi se
1: Giusto,
0: vuole
1: giusto.
0: intervenire ci chiama lei sul numero 320 e poi la richiamiamo e la mettiamo in conformità, perché se uno non mi dice svegliami, io non sono autorizzato a svegliare nessuno, ecco perché non
1: Certo,
0: ecco,
1: certo,
0: quindi la
1: certo.
0: salutiamo signora Bologna, dice, questi non mi chiamano, no, noi 16 chiamami di default come facciamo con te, allora si sa che posso chiamarti eccetera. Abbiamo chiamato quando volete, sono sempre sveglio e quindi non c'è problema. E salutiamo comunque la signora Claudia di Bologna, se è in ascolto e se vuole essere richiamata ce lo fa sapere sul numero generale e poi noi prendiamo un numero e la chiamiamo. Intanto che il capitano sicuramente sarà sveglio, che brano scegliamo?
1: Allora, il brano è Io che amo solo te.
0: Quello di Sergio Endrigo allora.
1: No, è una ragazza giovane che ha partorito da poco.
0: Ah, pure.
1: Beh, giovane, famosa comunque, da tanti anni ormai.
0: Io che amo solo. Facciamo quiz nel quiz. Vabbè, qua me lo dici
1: Sì,
0: tu, dai.
1: io che amo solo te.
0: Chi è?
1: Ti dico il nome di battesimo, tu dici il cognome.
0: Elodie?
1: Io che amo solo te. No, Alessandra.
0: Ah, Alessandra Amoroso.
1: Brava, amoroso, dì.
0: Ebbene. Io chiamo solo te, Alessandra Amoroso. Vediamo se ce la manda in default là. No, invece lui mi ha mandato questo, guarda.
1: Ah,
0: Lui si ricorda
1: pensa te.
0: quello. Vabbè. Vediamo se riusciamo a farglielo dire che io chiamo solo te, Alessandra Amoroso. Però mi manda qualcosa di Alessandra Amoroso. Cosa ci manda? Non è, secondo me non è quella, senti?
1: Stasera che fumo
0: No,
1: Marlboro
0: no, no, no,
1: così
0: non è
1: dice
0: quella.
1: lei.
0: Ci ha
1: Lasciatemi
0: mandato
1: stare.
0: qualcosa di Alessandra Amoroso, ma non è quello. Ma sei sicuro che il titolo è questo?
1: Eh sì, ce l'ho qua davanti. Io
0: Ce l'hai qui
1: che
0: davanti.
1: amo solo te.
0: L'ha copiato allora.
1: Ha copiato. Allora cambiamo.
0: No, ci mancherebbe. Noi facciamo la ricerca manuale. Qual è il problema? Disabili International Radio fa anche le ricerche manuali, quindi insomma. Abbiamo il ricercatore manuale. Allora, ricerca. Allora, ricerca. Ricerchiamo ancora. Eccola qua. Allora, io chiamo solo te. Che amo te. Oh, mo ce la dovrebbe dare però. Cerchiamola. Se c'è qua, c'è di V. Fiorella Mannoia. Sergio Endrigo.
1: Allora, perché c'era io chiamo solo te, Alessandro Amoroso.
0: Ma sai che è
1: È
0: strano? Allora, cerca.
1: strano. O YouTube ha errato qualcosa.
0: No, quest'altro scusa. Non ho che te, Alessandra Amoroso. Non vorrei che fossi stato tu a sbagliare stavolta, eh?
1: No, perché c'era su YouTube, mi è comparsa davanti. Non vorrei che fosse da parte di un. No, che io chiamo solo te, sì, ce l'ho qua davanti. Brano di Alessandro Amoroso 2018, io chiamo solo te.
0: Vediamo.
1: C'è gente che ha avuto mille cose, tutto bene, ma questo è il testo.
0: Ma il testo è lo stesso.
1: Ce l'ho qua davanti, proprio, 2023.
0: Franco, c'è anche un Franco Simone? No, guarda che. Beh, devi sapere che alcune cose che ci sono su YouTube non ci sono sull'altra piattaforma, quindi.
1: Ah, ok.
0: Sì, questo può essere.
1: Infatti, sì, ce l'ho qua davanti, l'ho rimessa tre volte, c'ho pure 9, quasi 10 milioni di visualizzazioni. Non una, sta canzone.
0: Ornella Vanoni,
1: Io che amo solo te.
0: Nina. Io non ho che te, Alessandro Amoroso. Mettiamo questa allora, dai.
1: Va bene, dai.
0: Mettiamo questo, no, perché sicuramente non c'è. Allora, mettiamo questo intanto che cerchiamo il capitano.

capitano c'è. Tu adesso eri con la tua voce? Mo l'hai tolta? Perché sto vedendo che questo era il telefono migliore.

0: Ora Spadino, mercoledì sera 20 di sera, vero Marco?
1: Certo, cioè Spadino, mercoledì sera, ore 20, il grande comico.
0: Ecco, e invece abbiamo il grande capitano che c'è in linea.
1: C'è anche il capitano.
0: Sì, c'è il capitano, c'è.
1: Capitano!
2: Buongiorno a tutti voi, buon inizio all'ultima giorni di giugno.
0: Gli ultimi giorni, sì, oggi e poi mercoledì sarà già...
2: Quando poi passeremo a luglio, invece che porta via anche Giuseppe col suo compleanno.
0: Ah,
2: perciò
0: sì.
2: Stiamo facendo
1: quando è il compleanno, che giorno?
2: Giuseppe, 20, non ha bisogno di calzini né mutande.
1: 26 luglio.
0: Sì, 26 luglio.
2: Noi siamo...
0: 26 luglio.
2: Corretta, perciò al numero 888-0081.
0: Sì.
1: Napoli.
0: Chiamate Napoli 081.
2: Anche Sibari, chiamate anche Sibari, lui 09, è la tua residenza.
0: Chiamate Sibari 0981. Allora, siamo qui anche in questa mattina.
2: Vorrei mandare tutto al capitano di Smista, che è una bellezza.
0: Il capitano Smista. Bene, allora, capitano, siamo qui. Salutiamo la nostra amica Claudio di Bologna, che se vuole raccontarci qualcosa, come ha passato la domenica.
2: Claudio di Bologna è una signora che è da fare, è una romagnola, no, quando agli ospiti e la cucina la mette sotto sopra, chissà cosa sta impastando,
0: sta pulendo i piselli, forse vuole fare
2: in testa, non sicuramente farà acqua e sala di Nina e Celentano.
0: Chi? La signora che...
2: quando è in cucina lei impasta queste emiliane che impastano sempre acqua e sale.
0: Acqua e sale.
2: E la canzone secondo me è quella là che va bene alla signora di Bologna.
0: Ah, però noi abbiamo sempre il nostro amico Dennis. Quindi...
2: E Dennis ha la precedenza perché lui è il jolly di questa radio.
0: Sì, Dennis. E allora invece come va il Marco?
2: Bene.
0: È arrivato Marco a Tor San Lorenzo, sì?
2: Dove devi andare?
3: Sono più di mezz'ora.
0: Ah,
3: sono
0: cioè... sì, perché... No,
2: c'è una più bella signora di Tor San Lorenzo che viene da te. Vogliamo sapere solo il nome.
0: Ha detto che...
3: È carico.
0: Il capitano...
2: No, il cognome. Vogliamo solo il
0: nome. Però, capitano, anche tu devi togliere anche tu la viva voce, perché altrimenti non ti sento.
2: Io non ho la viva voce, io ho la mia voce che è viva.
0: Arriva troppo pesante anche la tua voce. Io qua non so come devo fare.
2: Ma non capisco l'idea, ma tu... Cioè, secondo me non digerisce più le cose pesanti, non lo so.
0: Non digerisco.
2: Ormai... non digerisce, Giuseppe, le cose pesanti. Qua dobbiamo avere la voce come il brodino.
0: La voce come il brodino. Allora, ti chiedeva il capitano il nome della donna più bella che hai visto a Tor San Lorenzo.
2: No, la sua cliente più bella che viene a Tor San Lorenzo.
0: Che ha visto una
3: guarda,
2: no, più bello nel senso completo, no? Figurato solo fisico, né? Che quando la vedi, ah, finalmente una bella giornata, capito?
0: Ah finalmente.
3: Non lo posso dire qua a questo mercato perché.
2: Ma no, ma tu è un po'. Mi devi dire
3: tutta anziana.
0: Ah, sono tutta anziana.
2: È un nome d'arte, ci dai un nome d'arte, no? Un nome vero.
0: No, ha detto che sono tutta anzianotte, quindi non sono tutte
3: anzianotte.
2: quello è il CUD che conta, è il CUD.
3: Guarda, faccio fare il nome della vicina di Bacco di fronte a me, Maria, si chiama una signora, ha 80 anni, molto gentile.
0: Maria è una bella...
2: Maria, annunciazione.
0: È una bella ottuagenaria, allora.
3: Sì, non è male, simpatica.
0: Hai capito?
3: Molto simpatica, moltissimo.
2: Roba celestiale, roba che ti fa sognare, roba... vabbè. Don Chisciotte e San Giovanni, quella roba lì, capito?
3: Oggi lo vedo carico.
0: Oggi è lunedì, capitano. Lunedì ci iniziano la settimana.
2: Perché in questa casa finalmente anche la mattina abbiamo 26 gradi.
0: Ma è acceso già l'aria condizionata, anche lui.
2: No, qua abbiamo 3 ventilatori, ormai ho capito tutto come funziona. Finalmente sono venuto a capo delle correnti di questa casa.
0: Sì, quindi tu se riesci...
2: Importante è sapere come gira l'aria. Capito?
0: Come gira l'aria? Come gira qua, l'aria?
2: Gira che oggi, vedi? Allora, ecco.
3: Ma c'è l'aria condizionata?
0: Sì, ce l'ha.
4: Ah, allora bene.
5: Teatro, cinema e concerti, 75 messaggi non letti.
2: Guarda, hanno messo la mia aria condizionata del 2 giugno, 5 e 28. Perché dovevano festeggiare la Repubblica.
0: Eh sì.
2: Sotto l'acqua, ci
5: sono WhatsApp, 381, WhatsApp, 381, nuovi elementi. Denis Amicaradio, Marco Scegli, Denis Amicaradio, voce. Messaggio, componi messaggio, cambia testo.
2: Cosa dice?
5: Fotocamera, pulsante, condividi, messaggio, ieri, intestazione.
2: Bene, bene, bene.
5: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 12 secondi, 25 giugno alle ore 20 e 12. Ascoltate.
2: Non gioco a tennis.
5: Ieri, intestazione, messaggio vocale, durata 1 minuto e 11 secondi, ecco 28 qua. Giugno alle ore 12 e 22.
0: Ecco qua.
2: 1 minuto e 12 secondi.
0: 1 minuto e 12 secondi. Sentiamo allora Marco.
2: Ha battuto il record!
0: No, ho messo il messaggio.
6: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua, arriva, purtroppo si...
7: Arriva. Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno. Buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente. Un grande salutone a te, Giuseppe.
0: C'è anche gli uccelli.
7: Saluto inoltre tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare anche in questo inizio di settimana, dal primo all'ultimo naturalmente. E oggi, sì dai, stiamo con Ivana Spagna e ti richiedo Call Me di Ivana Spagna. Bene dai. Ti ringrazio e rimango in ascolto. Qua naturalmente fa caldo, afa e va bene, come un po' penso dappertutto. E bene, ok, ti saluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti.

0: 333-44, eccoci qua, siamo sempre in diretta col capitano.
1: Buongiorno a tutti questi signori che frequentano queste onde, e ti ricordiamo sempre da dove trasmette. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno. Lui trasmette dal grande paese di Abbiate Grasso.
0: Abbiate Grasso, sì.
1: Dove la media del peso è di...
0: Sì,
1: non lo sappiamo. Buongiorno. Chi indovinerà la media del peso vincerà i calzini, se ne va a prendere a Roma, però.
0: Cioè, chi...
1: Sì. Pagare il biglietto.
2: Oggi siamo anche in festa, oggi siamo in festa.
1: Noi facciamo muovere le menti.
0: Siamo a Torsalore.
1: Di non bisognare, ma di muoverle.
2: Numero uno.
1: Queste menti.
0: Torsalorenzo.
1: Sì, io volevo fare una comunicazione ufficiale.
0: Sì.
1: Tanto di bollino, il capitano pesa 85 kg e ha un girovita di 103.
0: Il capitano per 105.
1: Cioè, chi mi dice vicino a me come Peppe Cesina che io ho pesante, aggiorna il database.
0: Quindi pesiamo quasi uguali praticamente.
1: Allora Giuseppe, io sono 1,90.
0: Tu c'hai
1: senza cappello, se mi metti il cappello guadagno, mi rubo altri 10 centimetri.
0: Fai 2 metri col cappello.
1: E se mi alzo sulle punte, il ballo non lo faccio, ma mi rubo. Comunque non mi devo alzare, se non è il portone non ci passo.
0: Quindi devi camminare piano, basso.
1: Sì, perché c'è una canzone antica, sai. C'è la porta della porta del portone.
0: Ah, così dice Marco, siamo i Vatussi.
1: No, no, io sono contento della mia altezza, anche se nella vita pratica, nel senso quella là, come si dice, medica.
0: L'altezza mezza bellezza.
1: Non è buono essere alti, eh.
0: Non è buono essere alti.
1: No, perché io, sai, ho questi problemi, diciamo, nella deambulazione, nel senso, sì. Se devono intervenire sugli arti, quando hai le leve lunghe, sì, è più difficile.
0: Allora, intanto Marco sta facendo alcune operazioni.
1: Vabbè, Marco sta aprendo la sua tenda elettronica.
2: Penso che si sente, un po' di rumore.
0: Sì, si sente un po' il rumore della tenda.
1: Io sono una curiosità, l'acqua, e ti porti il thermos per bere, come fai?
0: Marco, no, adesso dice che ti porti un termo. No, c'è l'acqua.
2: Ah, ho capito. Sì, beh, tipo così, una borsa termica, tipo così.
0: Una borsa termica piena di bottiglie d'acqua fresche, no? Oppure c'è
2: l'acqua, poi porto il caffè, porto la frutta, ho portato le banane, ho portato.
0: Oppure c'è proprio
1: la borsa frigo.
2: Oppure... Allora, di solito dei mercati ho i bar vicino, invece qua sono su un punto in cui i bar sono lontani. E quindi io sto da solo e quindi non posso spostarmi.
1: Io voglio portare tutto per le porte oggi. Frigorifero. Mi ricordo che allora c'erano quei frigoriferi piccoli, mi comprai e si mettevano l'accendisigaro.
0: Ah, quei frigo che funzionavano direttamente.
1: Quei frigo che portavo perché prima gli autogrill non è che c'erano tutti questi autogrill, poi c'avevo le bambine, le gemelle, capito? Allora c'è torta, mi piaceva tenere il suo frigo, lo mettevo in mezzo, poi le gemelle erano piccolo, lo mettevo dietro, fra i sedili, capito?
0: Sì.
1: E quel filo che da dietro andava sotto il freno a mano lì e lo mettevo nell'accendisigaro. Ecco, in macchina il capitano serviva l'accendisigaro che non fumava, però ce l'aveva perché...
0: Per il frigo.
1: Il frigo.
0: Ecco. E Marco non fuma, vero Marco?
1: Ha fumato.
0: No, Marco non fuma adesso.
1: Ma mai fumato?
2: No, io no. Non fumo e non bevo, niente. No. Zero. Allora, se sto in compagnia, allora mi piace 2 bicchieri di vino, sì.
0: Ecco.
2: Se sto in compagnia. Se non sto in compagnia, potrei non bere il vino pure per 3 mesi. Ecco.
0: Se sei senza Damiano, non bevi mai praticamente.
2: No, Damiano lui è praticamente top spugna, veramente, lui beve tutti i giorni, lui è proprio...
1: Lui è come i polli, no?
2: Lui è contrario di me, no, lui è meglio che non stai con lui, perché lui beve tantissimo.
0: Soprattutto la birra beve, è vero?
2: Sì, penso 3 di 13 ne beve al giorno.
0: 13 birre.
2: 13 birre, tutti gli spritz che fa è una cosa veramente assurda. Io dentro lo sgrido sempre su questo, perché lui ci gioca su sta cosa, ma è pericoloso.
0: Beh certo, uno spritz ogni tanto.
2: Lui dice aiutatemi, ma come facciamo? Difficile.
1: Il fegato ringrazia.
0: Il fegato sì, ringrazia, sì. Bene, sono le 5:39 e 32 secondi. Un brano, scegliamo un brano.
2: Tocca a camminare.
1: Ho detto che chiama l'acqua e sale a Bologna.
0: Acqua e sale, vabbè.
1: Ecco i suoi ospiti.
0: Mina, acqua e sale.
1: Mina, la mandiamo in Emilia Romagna, a Bologna.
0: Eccola qui.

0: Acqua e sale, eccoci qua, acqua e sale con il nostro capitano e il nostro Marco Roma, che si sta accingendo a mettere a posto il suo tendone. E allora, siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Io sono qua, mi ero mutato.
0: Non ti eri mutato.
1: Allora, no, avevo messo muto, di solito quando parlo con i colleghi ci prendiamo un caffè per non dare fastidio.
0: Hai messo un po' di muto. Muting.
1: Sì, mi muto. Sì, mi muto. È comodo? Come sì. Mi senti? Non si sa.
0: Oddio, così così, sic sic sic.
1: Così così. Ah.
0: Cioè l'ideale è senza via voce, senza auricolare, senza niente.
1: Sì.
0: Infatti, con la voce direzionale sul microfono. Noi stiamo facendo le prove perché mercoledì sera avremo Spadino, caro capitano.
2: Spadino, non spada, Spadino.
0: Allora, che ci vuoi dire, Marco, di Spadino? Intanto, che diciamo ai nostri ascoltatori che mercoledì alle 20 di sera ci ascolteranno in diretta e poi manderemo la replica venerdì alle 6 e 5, 6 e 10.
1: Allora, lui è uno dei tre Spadino, quindi è un attore comico, e lavora anche a volte a Radio DJ, sta anche a Radio DJ,
0: sì.
1: dove lì non si fa parecchie risate, perché lui è di una commedia, lui crea proprio gli sketch comici, per quello va chiamato in TV, li crea lui, è fortissimo per questo, riesce a creare delle situazioni, delle scene, dei cortometraggi. Non fa un vero e proprio film, fa dei cortometraggi veramente spettacolari. Infatti io poi l'ho pubblicato insieme alla locandina dell'intervista, ho pubblicato pure i suoi sketch che fa, ma veramente forte, simpatico. Infatti tanti hanno scritto sui social, ti seguiremo mercoledì sera, ti ascolteremo, ti apparecchia per chi fan.
0: Quindi
1: penso c'ha su TikTok c'ha l'aperta adesso 100.000 follower, è molto seguito. Anche su TikTok.
0: Bene, sì. Allora seguiremo anche noi questo Spadino. Avremo da raccontare qualcosa con Spadino. Allora, scegliamo un brano, Marco?
1: Scegliamo un brano e dai, andiamo nel passato. Laura non c'è. Neck,
0: Laura non c'è, sì, allora. Neck, Laura non c'è. Eccolo qua, arriva subito stavolta, eh. Eccolo qui.

0: E in questa estate caliente, oggi 29 giugno, San Pietro e Paolo, auguri a tutti Pietro e a tutti i Paoli e le Paole.
1: Grande questo.
0: Eccoci qua, abbiamo anche il capitano. Capitano, tu non conosci Paoli?
2: Paolo, c'è un mio cugino che si chiama Paolo, conosco una ragazza che si chiama due Paole, un Pietro, un comandante Pietro, e poi no, non ricordo più.
0: Vabbè. Marco invece...
2: E poi il famoso detto, no? Questo si chiama Pietro e torna indietro.
1: Allora, sì. Conosco Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda è un...
2: Ma io lo conoscevo, cioè,
0: un grande scrittore.
1: Grande scrittore, Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda. Vabbè,
1: io di solito quando devo fare gli auguri a qualcuno vado sulla rubrica, scrivo Paolo, escono tutti Paolo e mi inoltre... Oppure Pietro. Faccio così, faccio. È più facile, no? Poi ho pensato che c'è 500.000 numeri sulla rubrica. Proprio tantissimi, no?
0: Certo. Sì. Con no, tutti no. I numeri.
1: Vabbè, c'è chi ci tiene a essere augurato.
0: E c'è chi non...
1: Non tutti sanno a volte del proprio santo. Tanti non è che si tengono, no? A volte hanno dato questo qua.
0: Beh, ci sono dei santi che si ricordano e dei santi che vengono durante
1: l'anno. Un po' meno.
0: Ecco, già per esempio San Filippo, per esempio, è il 26 maggio, ma nessuno se lo ricorda.
1: È vero, è vero.
0: Invece è San, vero. San Paolo si sa che è la festa di Roma, quindi se lo ricordano un po'.
1: Sì, oggi a Roma veramente tutta chiesa.
0: Sì, Roma è
1: tutta... anche perché Pietro e Paolo, lo sta di l'apostolo Paolo e Pietro, Simon Pietro, i discepoli. Pietro sì, è stato il discepolo di Gesù, l'ha vissuto fino all'ultimo. Paolo è stato dopo, dopo Gesù, però l'apostolo Paolo è stato veramente l'apostolo Paolo è stato una figura importante, ha predicato tantissimo la parola di Gesù,
0: certo.
1: La storia è bellissima.
0: Certo, allora
1: da cavallo.
0: Nuovo brano sceglie il capitano, sceglie Marco.
2: Facciamo
0: 1-1, quindi adesso tocca a te, allora, capitano.
2: No, tocca a lui che è più giovane, no?
0: Io
2: ho il tempo per pensare, io vado più lento, io sono un uomo d'altri tempi, d'altra onde.
0: Allora, due brani per Marco.
2: Vai, quando lui metterà sicuramente un Eros.
1: Guarda, proprio perché... E l'hai chiesto, capitano, metterò una canzone bellissima che è Amarti è l'immenso per me. Eros Ramazzotti.
0: Amarti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti.
2: Ma te l'ha detto di dirla Giovanna, no tu, se no non mi piace sto forte.
1: No, veramente, no, non me l'ha detto stavolta, sto dormendo.
2: A Giovanna che dice, il capitano ha detto che ci devi dedicare una canzone. Con questa canzone io ti immagino, perché lui è molto geloso, non ci parla mai della sua Giovanna.
0: Vabbè.
2: Ma poi da poco è stato sonomastico.
0: Sì, è passato San Giovanni, già.
2: Cosa gli hai regalato? Dimmi.
0: Ne parliamo dopo.

0: Ed eccoci qua, Marti e Limenzo, per me. 5:58 e 51 secondi. È il momento dell'ora tripla, che è già passata, giustamente.
1: Già passata.
0: Sì, sono 58 già, quindi faremo l'ora tripla e poi sceglieremo un brano per poi andare ad ascoltare gli altri.
1: Bella questa.
0: Allora vai, Marco.
1: Vado?
0: Sì.
1: È arrivata l'ora tripla, è arrivata insieme a me, insieme a Giuseppe Cesena, insieme al grande capitano. È arrivata l'ora tripla, ore 5:59. Un bacio a tutti.
0: Un po' in ritardo, vabbè, comunque è arrivata l'ora tripla, l'abbiamo superata già, pazienza. E allora ce ne andremo con un brano che sceglie il capitano.
2: Ragazzi, ragazzi, cosa vi devo dire? Che il cielo sia sempre più blu, ma in questo caso più fresco.
0: Sì.
2: Con questo treno mi dà sempre l'idea che porta il vento, non so perché.
0: Quindi, ma il cielo, sai, è sempre più blu.
2: I treni spostano quando incontri un treno dall'altro lato, no? C'è sempre questo spostamento di vento. Allora, qui che abbiamo bisogno di vento!
0: Vento!
2: Allora, azzurro!
0: Azzurro, vabbè. Azzurro! Azzurro Adriano Celentano,
2: bravo,
1: bellissimo,
2: ha vinto.
0: Va bene, allora ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Ciao a tutti e buon caldo.
1: Ciao capitano.
0: Ciao.
1: Grande capitano delle navi.
0: Grande capitano delle navi, veramente.
2: Le navi delle tacche.
1: Capitano, ti vogliamo bene.
2: La prossima volta vi darò la prima nave al mondo, chi l'ha costruita.
1: Ma portaci sulla nave a me, Giuseppe, qualche volta. Portaci sulla nave a me, Giuseppe,
2: quando volete, quando volete.
0: Su quale nave? Azzurra, su una nave azzurra, eccola qui, ciao.
1: Una nave azzurra,
2: una nave con percorso

voce, chitarrista, cantante, compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, Turn Off the TV.

Tour, una cantautrice e produttrice internazionale. Ho prodotto diversi album per me e per altri cantanti in diverse lingue straniere. In questo mio percorso di vita ho attraversato diversi ostacoli di salute e tuttora lotto contro le malattie autoimmune. Vi lascio all'ascolto del mio brano Ultimi giorni. Ciao!

0: Grande amore! Abbiamo sentito gli amici che si sono così presentati e adesso è il momento di salutare le nostre radio quando sono le 6:24, più o meno questa è l'ora. E allora andiamo a salutare le nostre radio partendo, prendendo il foglio perché dimentico tutto, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, che manda la replica alle 7:30, Teleterme Viatore TV, manda la replica alle 7:30, e poi abbiamo Radio Mare Italia, che invece non manda la replica, ma manda la diretta. Siamo qui sempre in diretta dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi, ed eccola qui che arriva per noi, Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è
1: di? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'ospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova. che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.

0: E dopo l'assessore Elisa Rossetto, adesso avremo tra un po' la poesia con la nostra Maria Grazia.
1: Questo non lo so.
0: E questo è Non amarmi, vabbè, lo sapete tutti ormai.

0: Ed eccoci qua con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno
2: Giuseppe.
0: Eccoci.
2: Buongiorno agli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora andiamo con la poesia di oggi, lunedì, l'ultima poesia di giugno.
2: Sì, è vero, è proprio vero.
0: Una poesia di giugno. Bene.
2: E tanto per cambiare, una poesia d'amore.
0: Perché l'amore, poi a giugno, adesso è estate, l'amore, tanti amori nuovi nascono, quindi andiamo con l'amore, allora. Vai, Maria.
2: Ci sono quelli che finiscono e quelli che nascono.
0: Quelli che nascono, vai. Puoi partire, Maria Grazia, vai.
2: Sì. Allora, quando nasce un amore... succedono tante cose, succedono cose belle che addolciscono il cuore e non si è più di malumore. Ma quant'è bello vivere l'esperienza dell'amore. È come un raggio di sole che illumina la nostra vita dopo un periodo di buio. Quando nasce l'amore viene a riscaldare il nostro cuore e non si smetterebbe più di amare, di baciare, di abbracciare, perché l'amore ci riempie di calore. L'amore dà la speranza di un avvenire migliore, perché senza l'amore la vita non ha il giusto valore. Amiamo la vita ed anche l'amore, perché sono i due pilastri che ci sostengono in questo mondo pieno di ipocrisia e povero di valori. Grazie, alla
0: grazie
2: prossima.
0: Maria Grazia, adesso per te arriva New York, New York, vuoi quello di Frank Sinatra o di Aretha Franklin?
2: Grazie.
0: Va bene, allora grazie a Maria Grazia, arriva New York, New York.

0: York, New York, e noi siamo a Roma, Roma, Milano, Milano. E mercoledì...
1: Roma, Milano, qui siamo già, penso, superati le 30 gradi.
0: Già superati le 30 gradi, mamma mia. Sì, mercoledì sera saremo dura. Mercoledì sera saremo con Spadino, Spadino.
1: Il grande Spadino. Cerco, voglio, spero, sì, che lui farà una specie di monologo, sì, suo, sì, mentre recita.
0: Ecco.
1: Speriamo, sì, perché è forte. Poi lui cambia voce, praticamente converte la sua voce. Non parla, sì, non parla, cioè lui lo senti con la sua voce, poi però quando fa gli sketch li fa tutti con un'altra voce.
0: Beh,
1: li fa con la sua voce originale.
0: Ah, ecco, cambia. Questa,
1: e poi monta, tipo lui parla così. Parla con me, poi parla romano. Oh, ciao, sono Spadino.
0: Ah, così, così. Ah, ho capito, cambia le... Ho capito. Quindi...
1: Sì, e poi lui mette degli occhiali tutti dorati a forma di luna, tutto un po' particolare.
0: Ah, ecco, quindi...
1: C'è tutto un travestimento suo particolare.
0: Quindi è un personaggio anche da vedere, oltre che da ascoltare.
1: Sì, sì, sì, è un personaggio anche estetico pure. Estetico, ah, sì, sì.
0: Bene, allora vedremo, vedremo come... Lo sentiremo mercoledì sera, 20 di sera, questi 20 minuti che abbiamo ogni mercoledì per tutto l'anno, esclusi eventuali festivi, ci saremo sempre. E niente.
1: Ha fatto ridere infatti Linus, Linus ride quando lui fa quegli sketch, ride sempre Linus, sì, a Radio DJ.
0: Perché lui comunque spesso è a Radio DJ?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Questo
1: lui nostro... gira tanto. Poi lo chiamano anche collaborazioni con altri influencer, che sono altri influencer che sono molto, molto conosciuti. Specialmente c'è una signora, una ragazza che fa questi influencer, c'ha tanti follower, che è fortissima.
0: Sì?
1: E parecchie volte loro stanno proprio insieme. Fanno degli sketch insieme, dei cortometraggi insieme li fanno, hanno fatti parecchi insieme loro due.
0: E lei si chiama Spadino e Spadina? No, non si chiama Spadina.
1: Sì, no, lei non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo. Comunque è sempre di Roma. Certo, ce l'ho nome e cognome. Infatti sarebbe bello anche intervistare pure lei, sicuramente.
0: Sicuramente, sì, avendo Spadino.
1: Sì, sì, ma io lo dico a lei, ho intervistato lui, vieni pure te.
0: Una volta che avrai intervistato lei, sicuramente intervisterai oltre Spadino, avremo anche la Spadina. Chiamiamola Spadina, sì, per il momento. Chiamiamola Spadina. Senti, sì, allora abbiamo detto che stamattina abbiamo la notte.
1: La notte di Damiano per Eleonora, anche se Damiano non lavora oggi perché c'è San Pietro e Paolo a Roma, quindi ecco. Aveva detto che veniva anche alle 4 di mattina, svegliami alle 4.
0: Svegliami alle 4, invece niente. Vabbè, no, ce la facciamo. No, no. Spadino si sente bene, benissimo. Si sente benissimo Spadino per mercoledì sera. Anche tu mi arrivi, sì, forte e chiaro in questa maniera.
1: Perfetto.
0: Allora ricordati queste impostazioni perché ci servono per i nostri colloqui.
1: Tra due giorni.
0: E niente. Allora, signore e signori, siamo alle 6:50. 54 e 20 secondi, possiamo anche dire che cosa a questo punto conta fino a 3.
1: Possiamo annunciare. Allora, 3, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla!
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
3: Non è mai troppo presto!
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, caro Marco, abbiamo finito per oggi, torneremo domani, sempre da che ora?
1: Dalle 4
0: e 30,
1: mattina, 4 e 40.
0: No, 4 e 30, vabbè, poi magari 4 e 30, 30, okay. 35, fino alle 7 più o meno, 7 meno 5.
1: 7 meno 5.
0: E poi saremo anche mercoledì in diretta con voi e mercoledì sera, 20 di sera, avremo Spadino. Ciao Marco, buona giornata,
1: ciao,
0: buona giornata
1: grazie
0: a tutti e a presto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

intanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai. Abbandoniamo.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

È meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani. Spendere tutti i sogni eludendo i guardiani. Finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini. Ti vendono la morte pur di fare i quattrini. E sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

del cielo forse adesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

91 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

tú ser mía. Que cuando dijo mía, dijo que no vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me. Trap.

Passo fra testa, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri, mentre la vita fuggivo. Adesso è un ricordo, un treno perso.

Svegli a sera starebbero i miei versi e gli abbracci mancanti. Una candela accesa per chi non c'è e parole scritte che nessuno leggerà. Vorrei un'ultima cena con chi non respiro, una risata di nonno e il fischio di nonno al mattino.

0: Fate ancora trap.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Express. Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

Grazie, grazie, grazie per i tanti auguri. Oggi è il mio onomastico, lo devo dire, 29 giugno, San Pietro e Paolo, quindi auguri a chi e quanti si portano questo nome, Paolo ma anche Pietro. Beh, giusto, no? Sono due santi importanti, non è che possono passare inosservati, caro Franco, ma anche San Francesco non è un santo che passa inosservato. Che poi in effetti tu ti chiami Francesco, ma io ti chiamo Franco, chissà perché. E Franco in regia, ciao Franco, io sono Paolo Frau, sono nello studio 1 di Oristano, nello studio di Music Factory Oristano. Saluto anche le altre radio collegate, le radio di Franco, Radio Team 2000, tutti gli ascoltatori di Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air e anche Radio Centrale. Un'emozione per sempre. La canzone di Eros Ramazzotti che apriva il nostro Sfida tra Giganti, anche perché siamo arrivati addirittura d'arrivo per questi 5 big della musica italiana. Io li chiamerei 5 mostri della musica italiana. Pensate che in gioventù Eros Ramazzotti fu influenzato dagli ideali politici del padre. Pensate un attimo, si tessera al Partito Comunista Italiano Eros Ramazzotti, ritirando tuttavia la sua iscrizione dopo 6 mesi. Poi, dopo un tentativo fallito dalla famiglia di emigrare in Australia causa problemi economici, Eros trascorre un intero anno a studiare inglese. Poi nel 73, ad appena 10 anni, fa, pensate, una breve comparsa in un film molto importante di Federico Fellini, che è Amarcord. Lui praticamente, sa chi è Franco? È uno di quei bambini che lancia le palle di neve. Non so se avete mai visto questo capolavoro di Federico Fellini. Ecco, tra questi bambini, ecco, c'è anche Eros. Quando era piccolo, aveva appena 10 anni, pensate un po'. Piccole indiscrezioni per Eros Ramazzotti, che è classificato momentaneamente, si dice così, al terzo posto con 66 voti, ma in testa c'è Vasco con 80, seguito da Zucchero con 72, come vi ho detto Eros con 66, Luciano Ligabue con 55 e poi c'è Antonello Venditti con punti 40. Come poter effettuare i vostri voti? Attraverso la nostra pagina Facebook, il nostro gruppo, attraverso il nostro numero WhatsApp 329 5745882, vedete un po' attraverso i nostri contatti, votate nelle pagine Facebook questi 5 artisti, perché insomma questa è l'ultima giornata che dedichiamo a loro.

questo è un classico di Teolo Venditti, non poteva mancare questo inno alla sua città, alla sua squadra del cuore. Ne abbiamo parlato anche la scorsa puntata, il suo amore per la squadra giallorossa, dedicato proprio alla squadra della Roma, questa grazie a Roma, un po' anche la città ovviamente, perché Roma rimane è sicuramente una delle città più belle al mondo secondo me, ma ce ne sono tante. L'Italia è bella tutta, Napoli dove lo lasci, e poi c'è Cagliari, c'è anche la nostra città Oristano, vabbè, andrebbe vista un pochino alcune cose, insomma, creare un po' più di vita, però vabbè, andiamo avanti così, chissà le cose miglioreranno. Io sono del parere che bisogna essere ottimisti, le cose andranno sicuramente meglio per tutti. C'è Vasco Rossi che è in testa a questa sfida tra i giganti, lo ricordiamo che è tra gli artisti italiani di maggior successo nel corso degli anni Ottanta, lo ricordiamo, insomma ha vissuto dei momenti un po' difficili, però poi nella sua carriera, insomma, parliamo di cose belle, si è esibito in più di, insomma, 900 concerti, riuscendo a radunare complessivamente più di 14 milioni di fan. Ancora oggi è davvero uno dei più forti, pensate che lui detiene ha detenuto per 8 anni il record mondiale, pensate, di spettatori paganti in un concerto solista, 225.173 al Modena Park nel 2017, oltre che a stabilire una serie di record per incassi, audience e tour in grandi stadi a livello davvero nazionale. Gli viene riconosciuto il merito di aver introdotto un originale modello di rock. I suoi brani infatti non solo trattano anche tematiche sociopolitiche, ma sono caratterizzati da uno stile espressivo singolare che si è rivelato in grado di influire fattivamente sul linguaggio comunemente parlato. Effettivamente ha un seguito notevole Vasco Rossi, non a caso è piazzato nella posizione numero uno con 80 voti, e adesso ve lo regaliamo forse con uno dei suoi pezzi più classici, che è Vita Spericolata.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano. La radio.

Song for Life, grande pezzo di Zucchero Sugar Fornaciari. Bene sì, anche lui ha avuto, non so se ricordate, un inizio un po' difficile. Pensate che nell'82 esordì al Festival di Sanremo presentando la canzone Una notte che vola via, con la quale giunse penultimo in finale davanti a Vasco Rossi, ultimo lui con Vado al Massimo, e anche come produttore del brano Lisa, cantata da Stefano Sani. Poi l'anno successivo partecipò per la seconda volta al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano Nuvola, ammesso alla fase finale, ma che non ebbe, diciamo, successo. Fu inoltre anche autore della seconda canzone classificata, che era Volevo dirti, cantata da Donatella Milani, e di altri tre brani della rassegna. Poi nello stesso anno, pochi mesi prima della nascita della seconda figlia Irene Fornaciari, pubblicò il suo album d'esordio Un po' di zucchero, deludente dal punto di vista commerciale, lontano dal genere ricercato, in quanto realizzato in parziale compromesso con la casa discografica Polygram. Ma insomma, è stato un inizio un po' difficile per Zucchero, poi le cose ovviamente sono cambiate e oggi è davvero tra gli artisti italiani più amati al mondo. Allora, ricordo intanto che Zucchero è al secondo posto con 72 voti. Ricordo di votare, votate attraverso la nostra pagina del nostro gruppo che è Music Factory Oristano su Facebook, oppure nel nostro numero WhatsApp 329 57 45 882. Ricordo che c'è Franco in regia, le radio collegate: Radio Centrale Oristano, Radio Felix On Air, Radio Team 2000, Villa Urbana Music e Music Factory Oristano. Io sono Paolo Frau, oggi è lunedì 29 giugno 2026. Ricordo che questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì, attenzione, ore 20, giovedì ore 16, venerdì ore 23 e domenica ore 10. Allora, questo ormai stiamo finendo il mese di giugno, ok? Per cui sfida tra giganti momentaneamente si ferma, riprenderà a settembre. Per quanto riguarda il mese di luglio-agosto, ci risentiremo poi il prossimo lunedì con un programma proprio frizzante, un programma estivo. Va bene, il titolo ancora non ve lo sveliamo, però ci sarà un nuovo appuntamento sempre negli stessi orari, cioè lunedì e poi in replica mercoledì, giovedì, venerdì e domenica. Naturalmente Sfida tra Giganti a settembre riprenderà con altri artisti, ci saranno tante gare, insomma ci sarà anche più fresco, per cui sarà un programma più appropriato per il periodo che poi dovrà arrivare, l'autunno e poi l'inverno. Adesso viviamo l'estate con un nuovo programma che partirà appunto lunedì e sarà proprio frizzante al massimo, va bene, con successi del momento, successi dell'estate odierna, attuale, ma anche successi che riguardano estati fa. Va bene, comunque siamo ancora in piena sfida tra giganti e arriva un altro gigante della musica italiana, è non solo conosciuto in Italia ma nel mondo.

Un'altra te, belle canzoni d'amore, intense, molte di queste canzoni dedicate alla sua ex moglie, perché era davvero vero amore. Beh, molti in tanti si chiedono: ma come può essere andata in quel modo lì? Come mai si sono lasciati? E succede alla vita, poi anche strade sbagliate possono recare anche delle delusioni anche in amore. E vi voglio parlare di Luciano Ligabue, un po' di cose le ha fatte anche lui. Pensate che ha partecipato nel 90 al Festival Bar con il pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il disco verde, premio destinato al miglior cantante emergente della Kermesse. Poi in giugno parte inoltre il Novo Reading Tour. Poi nel settembre 91 c'è l'uscita del secondo disco Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn, che ripete il successo dell'album d'esordio, trenato da singoli come Libera Nosa Malo e Urlando contro il cielo. Poi nel luglio del 92 si esibisce per la prima volta a Montreux Jazz Festival. Poi nello stesso anno comincia la sua collaborazione con il Club Tenco, per il quale partecipa ad alcune pubblicazioni e incide anche il brano Variazioni su temi zigani, in omaggio al poeta e al cantautore russo Vladimir Somenik Viskovsky. Allo stesso periodo poi risale anche la sua prima apparizione anche come produttore, più precisamente nella traccia Male non farà, dall'album Storie per vivere, degli emergenti Timoria e Venti, allora come cantante Francesco Renga. Gli stessi Timoria poi seguiranno ed apriranno i concerti anche di Luciano per tutto l'anno. Poi il 14 novembre si tiene anche il primo raduno del fan club Little Ghisa di Reggio Emilia, come ospite Zucchero Fornaciali. Avete visto, insomma, un po' di cose le ha fatte, continua a fare anche Luciano Ligabue, molto amato in Italia, infatti è tra i giganti in questione. Lo abbiamo con 55 voti, fatelo salire se vi piace Luciano Ligabue, votate, perché poi a settembre, quando riprenderemo, ci sarà di nuovo lui, se mai vincerà, ma per adesso è in testa Vasco. Ricordo i cantanti in gara, che sono Vasco Rossi, Zucchero Sugar Fornaciari, Eros Ramazzotti, Luciano Ligabue e Antonello Venditti. E adesso c'è la piccola stella, Senza cielo. Parlavamo proprio di Ligabue e lo sentiamo, lo ascoltiamo molto volentieri.

E ultimo momentaneamente a Teruel, lo venditi con 40 voti, ma rimane sicuramente uno di quegli artisti italiani tanto tanto amato, tant'è che ancora nonostante gli anni lui continua davvero a fare dei concerti e farli davvero in maniera straordinaria, eh? Va bene, Antonello Venditti, ci vorrebbe un amico, la canzone che vi ho fatto sentire. Lui viene avvicinato allo studio della musica giovanissimo, già durante le scuole elementari frequentate alla scuola 20 settembre 1870 di Via Novara. Studia il pianoforte, poi nella canzone Mio padre ha un buco in gola descriverà in maniera sarcastica la sua famiglia. Il padre infatti aveva subito una ferita alla gola nella seconda guerra mondiale, cioè un proiettile gli rimbalzò sulla fibbia della cinta e si conficcò nella sua gola, mentre della madre, abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, insegnante di latino e greco, canta mia madre, è professoressa, o meglio è una professoressa madre, mi ha dato sempre 4 anche se mi voleva bene. Durante poi l'adolescenza ha problemi di obesità, Antonello Venditti, arrivando a pesare anche 90 kg ed io crescevo bene, grasso come un maiale, canta sempre in mio padre ha un buco in gola. Poi a 14 anni scrive le sue prime canzoni, Sora Rosa, la prima in assoluto, Lontane Milano e Roma Cappuccia e poi tante altre. Frequenta il liceo Giulio Cesare, cui rimarrà profondamente legato, tanto da dedicargli anni dopo anche una celebre canzone.

bam, bam. Bene bene, siamo arrivati al termine di questa puntata di Sfida tra Giganti. Ci fermiamo per le vacanze con questo appuntamento. Non ci fermiamo noi, perché lunedì saremo di nuovo in onda con un nuovo appuntamento, ok? Quindi rimanete sintonizzati nelle nostre web radio per saperne di più. Intanto questo appuntamento andrà in onda anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Palafrò è davvero tutto. Io, prima di lasciare con l'ultimo pezzo che riguarda Zucchero per colpa di chi, vi devo prima di tutto invitare a dare il vostro voto, un solo voto per l'artista. Se votate un artista non potete votare l'altro. Ricordo Vasco, Zucchero, Ramazzotti, Ligabue, Venditti sono i cantanti che appunto sono in gara. Uno di questi vincerà e così avremo modo di ritrovarlo nel proseguo di Sfida tra Giganti, che ritornerà a settembre, va bene? Da parte di Frova è davvero tutto, ringrazio e saluto Franco, come sempre abili e attento in regia dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Salutiamo anche Felix, Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Bye bye, buon inizio di settimana, fate i bravi e grazie ancora.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: E si presenti anche in quello che è l'ultimo weekend di questo rovente mese di giugno. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Un saluto va naturalmente a Paolo Dalu, che anche in questa occasione si occupa della parte tecnica, e oggi si inizia così.

editors hanno annunciato i dettagli del loro ottavo album, Surface Echo and Sound, la cui uscita è prevista per il 30 di ottobre. E insieme all'annuncio, la band ha presentato anche il nuovo singolo, The Rush, tratto dal disco. Si parte ufficialmente con Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Joy Division.

social dei Joy Division hanno annunciato Eternal Live, un imponente cofanetto dedicato alla loro attività dal vivo che raccoglie alcune delle registrazioni più importanti e ricercate della breve ma leggendaria carriera della band. La pubblicazione comprende ben 16 concerti registrati tra cassette realizzate dai fan e trasmissioni radiofoniche dell'epoca, e tra i contenuti più attesi figura l'ultima esibizione dei Joy Division che si è tenuta all'Live Hall di Birmingham nell'80, pochi giorni prima della morte del cantante Ian Curtis. E per anticipare l'uscita del cofanetto è già disponibile l'ascolto di Transmission Le Bandouche Paris, che noi abbiamo ascoltato nella versione originale. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta degli AC/DC.

AC/DC che abbiamo ascoltato insieme a Rock and Roll Train sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. A certificarlo è Polestar, la principale testata specializzata nell'industria dei concerti, che ha pubblicato il tradizionale report di metà anno dedicato ai tour di maggior successo. Alle spalle degli AC/DC si piazzano gli Eagles, terza posizione per la Trans-Siberia Orchestra, mentre Bruce Springsteen e la E Street Band chiudono il quartetto dei giganti rock. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del weekend. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco ci occuperemo degli Zwan.

Gli Zuan insieme a Honestly, e i più avranno sicuramente riconosciuto in questo pezzo la voce di Billy Corgan degli Smashing Pumpkins. Ci sono grandi notizie per i fan degli Zuan. Billy Corgan ha annunciato l'arrivo di due nuovi LP colmi di brani mai sentiti prima, attinti da un archivio che conta ben 60 tracce inedite, e il frontman diede vita a questo progetto parallelo nel 2001, approfittando di una pausa degli Smashing Pumpkins. Per l'occasione Corgan mise in piedi una super band. L'esperienza degli Zuan fu però tanto intensa quanto breve. La formazione pubblicò un unico album nel 2003, Meristar Odyssey, prima di sciogliersi definitivamente, e nel 2006 Corgan è poi tornato alla guida degli Smashing Pumpkins. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: si parla già dei concerti che si terranno l'estate del prossimo anno. I Blink 182 che abbiamo ascoltato insieme a Dark Side tornano in Italia e lo fanno con un unico appuntamento in programma per l'estate del 2027 a Milano. La band si esibirà agli High Days sul palco dell'Ippodromo San Siro. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 13 giugno del 2027. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Lunedì 29 giugno, siete pronti a riaccendere i motori? Benvenuti ad una nuova settimana in compagnia di Estatissima, da Alessandro Fizzotti. Il weekend è passato, ma su ovviamente le nostre frequenze e l'energia non va davvero mai in pausa. Sappiamo benissimo che il lunedì può essere complicato, che la voglia di staccare combatte costantemente contro gli impegni e la routine, ma è esattamente per questo che ci siamo noi. Per i prossimi 60 minuti vi porto via con me. Mettiamo il mondo in modalità silenziosa e alziamo il volume della musica che vi fa stare davvero bene. Che siate bloccati nel traffico cittadino, che abbiate già la fortuna di sentire la brezza marina tra i capelli, questa è la vostra oasi felice. Abbiamo preparato una scaletta fatta di grandi successi, vibrazioni positive, tantissima voglia di informarvi e anche farvi sorridere. E proprio parlando di informazione e curiosità, tra poco andremo a collegarci con il professor Francesco Pira, il nostro amico sociologo, che ci parlerà ancora una volta delle piraterie a mare, tra ovviamente le novità high-tech e la vita di tutti i giorni, come difenderci davvero anche dai social media. E poi lo spazio con la redazione di Altro Consumo e tante, tante notizie veramente da non perdere per migliorarci la nostra vita quotidiana. E poi ci sarà con noi Alan Fiammenghi, che ci farà ascoltare anche oggi uno dei grandi tormentoni delle estati passate, che ci farà ovviamente ballare e anche ricordare magari quello che avevamo combinato proprio in quell'estate. E allora preparatevi, perché il nostro viaggio riparte in questo istante. Andiamo!

0: avanzatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima! Il programma della tua estate!

0: Siamo sempre in diretta all'interno di Estatissima con il nostro primo collegamento della settimana. Per me è un vero piacere ospitare il professor Francesco Pira, un acuto osservatore della vita, come si dice. Eccolo qua, benvenuto in Estatissima.
1: Salve, salve, buonasera a tutti.
0: Allora, avremo sempre un libro o un tablet per leggere sotto l'ombrellone o a questo punto ci basta lo smartphone per letture veloci, Francesco?
1: Che bella questa domanda. Allora, sì, io vi posso dire con certezza che da tante ricerche che vengono fatte in tutto il mondo, ormai noi diciamo boomer, ma anche i più giovani preferiscono avere letture molto veloci, quindi vedere una persona sotto l'ombrellone con un libro cartaceo o con il tablet magari che legge un libro diventa qualcosa cose di sempre più raro, perché ormai ci approvvigioniamo di letture brevi che in qualche modo ci possono soddisfare. Un altro sistema di fruizione dei libri è sicuramente diventato quello dell'ascolto dei libri. Prima era un appannaggio delle persone, insomma, che avevano difficoltà, che erano non vedenti o che erano ipovedenti. Oggi anche noi ci lasciamo trascinare in questo tipo di servizio e quindi capita molto spesso che ci scoccia proprio utilizzare gli occhi per leggere e quindi preferiamo ascoltare. Credo che stia cambiando completamente la fruizione, stia cambiando anche un po' quello che è lo spirito della lettura. Certo, spero davvero che questo anche al mare non ci faccia perdere la nostra curiosità, la nostra voglia di sapere, ma anche la nostra voglia di sognare, perché oggettivamente leggere un libro, secondo il libro che leggi, ti dà anche la possibilità di sognare come eravamo abituati a fare prima. E quindi la dimensione libro mare era quasi una dimensione perfetta e il libro era un compagno inscindibile. Oggi tutto viene messo in discussione: migliorerà la nostra vita o peggiorerà? Questo non lo sappiamo, però sicuramente stiamo facendo delle scelte diverse.
0: E poi diciamolo veramente a voce alta, come si dice in questo caso: leggete, ragazzi, perché leggere aiuta ad allenare la mente, insomma, oltre ad acquisire vocaboli nuovi nella vita di tutti i giorni.
1: Anche se devo dirti, è spaventoso, io in stagioni diverse giro tante scuole e i ragazzi leggono pochissimo. È difficile che ti dicano che leggono più di 2 libri l'anno, quindi è veramente difficile.
0: Ragazzi, impadronitevi della nostra lingua, che è meravigliosa, ed è importante veramente saper parlare oggi, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Questo lo diciamo noi che parliamo spesso alla radio, Francesco.
1: Esatto.
0: Grazie a Francesco Pira, che torna con noi in Estatissima la settimana prossima. Ciao,
1: un saluto.

0: in viaggio verso il paradiso.
1: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Inestatissima, come sempre i nostri collegamenti insieme alla redazione di Altro Consumo. Oggi esploriamo un ingrediente che sembra essere sulla bocca di tutti non appena le temperature si alzano, ovvero l'olio di neem, estratto dai semi di una pianta millenaria originaria, pensate, dell'India. Quest'olio è diventato una vera star del naturale, consigliato ovunque come rimedio universale per pelle, capelli, animali domestici e persino come uno scudo contro i parassiti. Ma dietro la sua fama quasi miracolosa, che cosa c'è di vero? Quando si tratta di salute naturale non significa automaticamente efficace o innocuo. Per distinguere i benefici reali dalle semplici bufale e capire quindi come usarlo in sicurezza, abbiamo qui con noi Livia Biardi. Ciao, ben trovata.
1: Ciao, buona estate a tutti.
0: Allora Livia, l'olio di neem viene spesso presentato come una soluzione tuttofare, no? Dall'acne alle rughe. Se guardiamo alla letteratura scientifica, quali sono le proprietà realmente confermate e quali invece rimangono al momento speranze non ancora supportate da studi solidi?
1: Allora, al momento di certezze assolute, mi spiace dirlo, ma non ce ne sono. Ci sono alcuni studi che sono promettenti, nel senso che dimostrano delle possibili efficacie in alcuni ambiti abbastanza limitati, ma di certezza in questo momento non ce n'è. Tanto è vero che non è una sostanza riconosciuta e consigliata ad esempio contro i pidocchi o come antiparassitario. È una sostanza che merita, secondo me, di essere studiata. Non è autorizzata in questo momento con un'efficacia specifica, ma ha delle potenzialità, ecco, possiamo dire così.
0: Tu hai anticipato, no, la domanda che ti stavo per fare, no? Perché molti scelgono proprio l'olio di neem durante l'estate come alternativa naturale ai repellenti chimici e ai trattamenti antipediculosi. Tuttavia, come hai detto tu, i dati sembrano dire che l'efficacia sia inferiore ai prodotti tradizionali. Quali sono i rischi reali nel fare affidamento solo sull'olio di neem, specialmente per i bambini e per chi viaggia in zone a rischio, per esempio?
1: Ma ovviamente, come dicevi tu, non essendoci la certezza di essere protetti, il rischio è di essere esposti alle punture o di zanzare, o anche ad esempio nei casi dei cani, di non essere protetti efficacemente dalle zecche in particolare o da altri insetti che possono trasmettere malattie. Quindi sicuramente il rischio principale è di non avere protezione attesa. E poi, come hai anticipato tu giustamente, non dobbiamo dare per scontato che una sostanza che sia di origine naturale sia necessariamente sicura. Potrebbe contenere anche degli allergeni o scatenare delle reazioni, anche in particolare nei bambini più piccoli, per cui vedrei questo doppio dubbio, ma sicuramente quello più preoccupante è il non essere protetti a sufficienza.
0: Assolutamente sì. E quindi, come sempre Livia, come si dice in questi casi, leggiamo bene l'etichetta prima di affidarci, no, anche a questo tipo di prodotti, mi viene da dire.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi, avete sentito i consigli sull'olio di neem? Sicuramente a qualcosa serve, ma ancora non abbiamo capito bene a che cosa in realtà, insomma, quindi qualche cosa sicuramente lo fa, ma poi prettamente, Livia, insomma, bisogna stare attenti, no?
1: Purtroppo, se vogliamo proteggerci dalle zanzare, dalle zecche, abbiamo bisogno di ricorrere a dei prodotti effettivamente efficaci e riconosciuti, e quindi sì, ci servirà un antizanzara anche per quest'estate.
0: La chimica ci aiuterà sicuramente. Grazie a Livia Biardi di Altro Consumo, a presto, un abbraccio.

0: Gare con un luogo meraviglioso dove il tempo si ferma e lo facciamo fermare perché raccontiamo della musica e delle grandi hit dell'estate, delle estati fa, diciamolo. Questa è Ombrellone 13 perché andiamo proprio sotto l'ombrellone dove ci sta il nostro amico Alan Fiammenghi, ben trovato.
1: Carissimo Ale, ma buongiorno, ma buon tutto, qui va veramente benissimo come sempre, sabbia tra le dita, occhiali da sole d'ordinanza e il volume che si alza, perché tra poco partirà un altro tormentone, un altro pezzo che ha colorato le estati di un po' di tempo fa meravigliosamente. La postazione è sempre la numero 13 e anche oggi solo pochi minuti insieme per goderci il meglio dell'estate. Siete pronti a tuffarvi con me?
0: Ma direi di sì, assolutamente. Insomma, e tra l'altro penso che tu te la stia godendo alla grande, Alan, diciamocelo.
1: Va benissimo, va veramente benissimo. E poi c'è un relax che è fantastico. Sarà, ma io sto veramente beccando un giorno più bello dell'altro. Sole pieno, tranquillità, soprattutto tranquillità e una vista che è veramente uno spettacolo. E dunque, oggi da qui, dall'Ombrellone 13, facciamo un salto nel 1983. Se chiudete gli occhi potete vedere i colori al neon, le spalline imbottite e i primi videogame, perché stiamo per lanciare un pezzo che ha inventato il concetto moderno di tormentone, per l'appunto. Vamos a la playa dei Rigueira, pubblicata nell'estate del 1983, quindi un bel po' di anni or sono, è stata letteralmente un terremoto, ma non fatevi ingannare dal ritmo irresistibile e dal ritornello che tutti, dai bimbi ai nonni, abbiamo cantato almeno una volta nella vita. La curiosità pazzesca è questa, che dietro questo inno al divertimento si nasconde un testo quasi profetico e decisamente dark. Lo sai, Ale? Michael e Johnson Rigueira, ispirati dalla cultura punk e futurista, non stavano celebrando una semplice giornata al mare. La playa della canzone è uno scenario post-atomico. Il viento radioattivo e l'acqua pulita senza pesci descrivono in realtà quella che è un'esplosione nucleare. È geniale, hanno fatto ballare il mondo intero su di un'apocalisse, trasformando la paura della guerra fredda in un ballo di gruppo. Quindi preparatevi a ballare, ma con consapevolezza. È un pezzo che brilla di una luce elettrica, un mix di ironia, avanguardia e spensieratezza assoluta. Un'ultima cosa, indossate gli occhiali da sole, anche se siete in macchina o in ufficio. Direttamente dal 1983, l'estate dei Rigueira. Vamos alla playa, alla prossima onda. Ciao!

Allora, praticamente siamo ripartiti, no? Con la seconda settimana di Estatissima. Abbiamo parlato di tante cose interessanti anche grazie al collegamento con il nostro media partner ufficiale, che è appunto Altro Consumo. Se volete invece approfondire le altre interviste che sono andate in onda anche nelle puntate precedenti, basta cliccare sul nostro sito estatissima.it. Siamo curiosi anche di vedere le vostre postazioni di lavoro su LinkedIn e Facebook. L'estate 2026 davvero corre veloce, ma noi cercheremo di fermare ogni istante alla radio. Grazie per aver scelto la nostra playlist musicale di oggi, e ovviamente il nostro programma torna domani con nuovi ospiti e tantissima energia positiva in diretta. Ciao a tutti!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
4: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era all'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone For 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip, lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola High Noon Hymns, il pezzo è Believe in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di quest'ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Chris Orsi and the Slow Smoke, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del front della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa, creato da Brian Eno, allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli D'Addario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance, a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

0: Some wines are made for special occasions. Vara Winery and Distillery believes you shouldn't have to wait for one. Crafting award-winning American sparkling wine in the high desert of New Mexico, Vara offers a collection worth exploring. Brut, Brut Rosé, Zero Dosage, and Blanc de Blancs. Each bottle made to elevate the everyday. At Vara, we make seriously great wines for everyone and every occasion. We believe that drinking wine is enjoyable and that discussing wine should be fun, not intimidating. Discover Vara at VaraWines.com.
1: Questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano, classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Belle & Sebastian con I Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa, quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Perry Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie B-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Capin Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la front woman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia, dove c'è una band che si chiama Egoism. Anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, in attiva da tanto tempo con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol, si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album per questa band americana da noi seguitissima. Vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave e vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: come sei riuscito poi alla fine a far condividere, a condividere, a mettere insieme tutti questi mondi sonori diversi?
1: Quello in realtà è stato abbastanza semplice, perché dal punto di vista sonoro ho semplicemente proseguito quello che già avevo iniziato con il mio progetto da cantautore sotto il nome Marco Elba. Diciamo che il genere musicale che faccio comunque è rimasto invariato, e ho sempre il mio sound che mi sono costruito negli anni è sempre stato così, quindi un'unione della, diciamo, del pop, che comunque è il mio genere principale, però molto contaminato, perché sono una persona che ascolta tantissima musica. Io stravedo appunto per il K-pop, ma anche per la trap, ma in realtà anche la musica orchestrale, perché ho iniziato con la musica classica, e quindi ho cercato di far confluire tutto quanto in un sound che fosse il più autentico, personale e anche originale possibile.
0: La produzione porta anche la tua firma con un altro nome, Kaito. Quanto è importante per te mantenere il controllo creativo di tutto, ma poi differenziarlo anche con nomi diversi?
1: Allora sì, diciamo che quando come producer mi firmo come Kaito, anche per separare le due cose, ed è ovviamente fondamentale. Diciamo che iniziare a produrre mi ha letteralmente aperto un mondo, perché io prima già componevo e scrivevo le mie canzoni, però poter agire anche proprio sul vestito sonoro e quindi curare a 360 gradi tutta la produzione del brano, quindi sin dal suo concepimento fino al suo vestito, quindi al prodotto finale, mi ha permesso veramente di dare tutto me stesso e rendere i miei brani ancora più esemplificativi, cioè di quello che voglio comunicare, e renderli ancora più miei, ancora più autentici. Quindi non tornerei assolutamente indietro.
0: Ecco, fra l'altro il tuo catalogo, leggevo, ha superato i 2 milioni di ascolti su Spotify, hai partecipato a progetti molto importanti come Genova X, insomma tanti progetti particolari. Quanto sono stati importanti queste esperienze, e hanno aperto anche questa la strada di Spidey in qualche modo?
1: Assolutamente importantissime, anche perché io sono uno che cerca le critiche come il pane, e sono affamato di, insomma, di miglioramento ogni giorno, cioè sono sempre lì che studio, che cerco modi per trovare quella chiave nuova, imparare quella cosa nuova per crescere, migliorare e cercare di, insomma, produrre musica sempre migliore, o comunque che veramente abbia la mia cifra e ce l'abbia in un modo che sia veramente efficace. Quindi ho fatto tanti concorsi anche proprio per questo, per mettermi in gioco di fronte ad esperti del settore, quindi poter imparare e crescere sia come artista dal punto di vista personale e anche proprio tecnicamente.
0: Il mondo musicale è sicuramente molto cambiato, no? Però Ragnatele mi ispira un po', mi fa venire un'immagine, mi fa fare un ragionamento, no? Una canzone che vuole in qualche modo costruire una vera narrazione intorno alla musica. Tu pensi che oggi la musica sia tutta vera, oppure abbiamo bisogno di narrazioni vere?
1: Ma secondo me sì, ma per il semplice fatto che in realtà la musica comunque è un linguaggio creativo e comunicativo, come il cinema, come tutti gli altri media, in quanto tale può essere appunto veicolo di fortissime narrazioni, cioè ci sono tantissime opere che anzi basano proprio sulla musica la narrazione, quindi sì, può essere un mezzo veramente potentissimo. E quindi secondo me sì, cioè è un veicolo molto potente per creare storie, per creare emozioni, universi narrativi, ed è un po' quello che vorrei fare io, cioè usare la musica non solo fine a se stessa, ma per costruire qualcosa di più grande.
0: Ecco, adesso per il futuro di Spidey cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, tante cose. Ovviamente, appunto, per proseguire il discorso, non solo musica, perché sì, Spidey è un progetto a 360 gradi che vuole unire il mio percorso da cantautore, ma anche da attore, filmmaker, quindi regista, sceneggiatore, eccetera. Quindi all'orizzonte ci sono sicuramente produzioni musicali, quindi i brani andranno avanti, ma parallelamente sta bollendo in pentola anche tanto altro materiale che non vedo l'ora di pubblicare.
0: Lo ricordo, il singolo di Spidey si intitola Ragnatele, un brano che dimostra come le emozioni possano essere raccontate anche attraverso nuovi linguaggi, senza perdere l'autenticità e l'immediatezza. Marco, io ti ringrazio veramente tanto, è sempre un piacere scoprire le tue cose, sei un vulcano di idee, quindi impariamo sempre qualcosa, quindi grazie per essere stato di nuovo con noi qui a
1: Suonellato. Il piacere è stato mio.
0: In bocca al lupo per tutto, buona estate e sicuramente a risentirci alle prossime.
1: Grazie mille, viva il lupo.
0: Ciao Marco, ciao ciao ciao ciao ciao. E si chiude qui questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali molto diversi tra loro, dall'introspezione e dalla ricerca personale di Freaky Bea alla riflessione ironica e sociale proposta dai Zine, fino all'universo creativo e multidisciplinare di Spidey. Tre artisti, tre percorsi differenti, accomunati però dalla voglia di raccontare il presente attraverso la musica, trasformando emozioni, idee e visioni in canzoni capaci di lasciare il segno. Grazie quindi ai nostri ospiti per essere stati con noi e per aver condiviso la loro arte, e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci accompagnate in questo viaggio tra nuove uscite, storie e protagonisti della scena musicale contemporanea. Da Giulio Berghella è tutto, io vi aspetto per il prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, sempre qui. Fino ad allora continuate a cercare nuove emozioni, nuove canzoni e nuove storie da ascoltare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao, un saluto affettuosissimo e alla prossima!
2: Alla prossima.

0: Chao. Pela.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione.

0: Music Dance Chart. Vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.
1: Yes,

Alla 15, alla posizione numero 14, un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue, è tra i

i più belli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. George Gigante e Lady Cuda con So Good, sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: Colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con St. Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Boosty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Camomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Porta, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anitta e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

La seconda parte della esclusiva High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla, numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremon, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

alla numero 1, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number 1, The Bowser Magnetic.

0: grosse novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspettiamo! Exclusive Dance Chart.
1: Questa è Radio 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

rabbia nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri. Vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: venerdì alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto.

0: lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21 e discena la musica degli anni 80 con la Mixtaida. Mixtaida, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Fra.

22 giugno 2026, lunedì, siamo pronti, siamo partiti dopo mezzogiorno per questa puntata di Sfida tra Giganti. Io lo so che Franco, il mio tecnico, il voto l'ha dato per Eros Ramazzotti, lo so Franco, lo so, anche perché credo che se ne sia perso davvero pochi di concerti di Eros. Il buon Franco, che lo abbiamo nella torre di Villa Urbana, come sempre, in regia. Io sono Paolo From, mi trovo nello studio 1 della radio dalla quale vi stiamo trasmettendo, Music Factory Oristano, ma ci sono anche altre radio collegate, oltre Radio Tin 2000, Villa Urbana Music, capitanate dal buon Franco, c'è anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Abbiamo iniziato con Eros Ramazzotti e l'Aurora, 5 davvero artisti imponenti che fanno davvero cornice a questa nuova puntata di Sfida tra i Giganti. E di Eros Ramazzotti andremo a scoprire qualche piccola curiosità fra un po', ma non prima di avervi anche ricordato le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, venerdì alle 23 e domenica a giovedì alle 16, ripeto, mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece in replica alle ore 10 del mattino. Io sono Paolo Ferro, l'ho detto, grazie, abbiamo tante belle canzoni da ascoltare. Gli artisti, l'abbiamo detto, sono Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ora vi regalo davvero uno di quei pezzi davvero struggenti di Antonello Venditti, si chiama Alta Marea.

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e 9 minuti.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.